chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Thank you.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il bobbycom più malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce è sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più

Yeah! Oh my goodness! Okay, why not? Okay, let's make it so.

mai bevuta sotto i pinciamando sotto i stelli in sala salta.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un

manico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto, è quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

storm.

0: Big steps.
1: God loves you.

minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grubbs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grubbs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

L'alba riempì tutte le cove col suo vino e il sole stabilì la sua presenza celeste, mentre il crudele amore assediava senza tregua, finché lacerante spada

的哑巴不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

0: primo gennaio 2022 le persone transgender e intersessuali potranno far iscrivere più facilmente nel registro di stato civile il cambio di sesso.
1: Cambio di sesso, è così che lo chiama questo estratto d'archivio, come la maggior parte dei media. Dal 1 gennaio 2022, in Svizzera, è diventato più semplice modificare il proprio stato civile e i dati anagrafici, almeno sulla carta. Procedura che in realtà si chiama riallineamento di genere e non cambio di sesso.
2: Hier im Standesamt der Stadt Zürich kann man ab Montag ein anderes Geschlecht eintragen lassen. Und das haben einige vor.
1: Sulla carta la modifica è semplice: un'autodichiarazione, una tassa da pagare e via. Ma nella realtà si tratta di un percorso che nessun modulo può accorciare. Fatto di tempo, di dolore, di lotta e di passaggi stretti da attraversare. In questo podcast abbiamo percorso l'evoluzione ticinese dei movimenti relativi alle prime lettere dell'acronimo LGBTQI+, L per lesbiche, G per gay, B per persone bisessuali. In questo episodio voglio affrontare ancora una tappa importante, dando voce ad alcune persone che si sentono rappresentate dalla T e dalla Q. Essere transgender significa avere un'identità di genere non allineata a quella assegnata alla nascita in base alle caratteristiche sessuali. E poi la Q, di queer, tutte le identità di genere e di orientamento sessuale che escono dai percorsi della normatività, che non si riconoscono fino in fondo nelle etichette e nelle categorie sociali considerate standard. Qui le domande cambiano ed io non posso fare a meno di andare dove spesso mi piace, nella profondità dell'essere umano. Chi siamo oltre alla nostra identità personale e sociale? Che cosa significa davvero essere liberi di essere chi si vuole?

0: A proposito di identità liberate da condizionamenti, sono andata a trovare una persona che in passato è stata molto vicina ad Imbarco Immediato e al suo gruppo Gender Freedom, uno spazio per persone transgender nato in Ticino nel 2019.
1: Permesso. Ciao Elisabetta. Ah, ma sai che non conoscevo...
0: Lei è Elisabetta Tisi, una donna di chiesa. La sentiremo più volte in questa puntata.
2: Molto spesso nella propria vita le persone queer sono persone che incontrano ancora maggiore difficoltà. Questo, secondo me, ti porta di più a porti domande di senso sulla tua vita.
0: Elisabetta, occhi che ridono, simpatia contagiosa, ama definirsi persona queer. Sposata da 16 anni, con sua moglie. Ed è la prima donna prete del Ticino ordinata nel 2017 dalla Chiesa Cattolica Cristiana. Regolarmente si può partecipare alle funzioni che celebra.
2: La questione spirituale è porsi domande sul senso della propria vita e cercare un contatto con la verità del proprio essere. E la persona queer cerca per molto tempo di affermare la verità del proprio essere. Se un percorso spirituale non ti permette di essere te stesso, non ha senso che tu lo faccia. I percorsi spirituali e religiosi hanno senso solo se diventano percorsi di liberazione personale. Gesù era un guaritore e un liberatore. La spiritualità non è legata solo alla fede cristiana, è un bisogno umano, perché è una parte umana, come il secondo polmone che non tutti siamo educati a coltivare. Questa tradizione, la tradizione cristiana, la tradizione che ha radici nelle scritture ebraiche, estremamente queer, è solo che non si conosce, perché Dio sceglie sempre tutti quelli sbagliati, non sceglie mai i primi, per parlare sceglie un balbuziente, era balbuziente, per fare partire il suo popolo con Giacobbe lo sceglie solo quando è poi sciancato, insomma, quando sei a posto perfettino no, quando sei abbastanza disastrato o finalmente riesci a vedere la vita da non dai binari normali ma un po' dalle periferie, allora lì puoi essere una voce per Dio.
0: Cosa significa esattamente vedere la vita dalle periferie? Io in fondo, quando ho vissuto la mia piccola rivoluzione interna, ho attraversato un oceano per andare fino in Messico. Da lì ho osservato la mia vita da lontano per capire che volevo qualcos'altro. Non cercavo di essere una voce di Dio, però ho capito che mi piacevano le donne. Oggi, nella Svizzera italiana, dove, come abbiamo sentito in questo podcast, sono avvenute diverse conquiste per la comunità LGBTQI+. Chi c'è che ancora esiste e resiste nelle periferie? Chi prende il rischio di percorrere i binari fuori dalla norma?
3: Oggi vi presentiamo
4: Thoughts on the Block.
0: Questo è l'estratto di un video di presentazione per i social del collettivo queer ticinese Thoughts on the Block.
4: Di sicuro il nostro è un format innovativo, coinvolge ovviamente tutti, però vogliamo dare spazio principalmente alle persone della comunità queer.
0: Questo nome viene dalla cultura ballroom, nata negli anni '80 nelle comunità queer afroamericane e latinoamericane di New York. La ballroom è un mondo di performance, balli e sfilate in cui le persone creano famiglie scelte e spazi di espressione al di fuori delle norme sociali. Doll, bambola, è un termine affettuoso usato per riferirsi a donne transgender. On the Block richiama un quartiere, lo spazio pubblico. Portare quindi quella cultura, le bambole, fuori da contesti chiusi. Ho incontrato i tre cofondatori a Lugano. Lei è Anora.
5: È nata nel 2024, penso. Cioè, verso maggio. È arrivata un'occasione che ha scoperto Carmen in un club di Lugano, in cui c'era questa opportunità di organizzare eventi o spazi in generale. Abbiamo un po' avuto questa idea che sarebbe stato bello riuscire a creare qualcosa di queer. Cioè è stato un po' un destino che ci ha messo assieme. Cioè, avevamo uno spazio, avevamo una data, in realtà potrebbe funzionare.
0: Quando ho saputo dell'esistenza del collettivo queer Dolls on the Block, non ero per niente convinta. Li avevo visti sui social, poi in un documentario sulla loro storia e attraverso i racconti di chi ha partecipato alle loro feste. musica techno a palla, voguing e ballroom. E la mia prima reazione è stata: no dai, non ce la faccio, mi sembrano veramente esagerati, troppo esposti, troppo centrati sull'immagine e i miei occhi troppo legati ad una libertà sessuale che mi sembrava esibita, una libertà che sfida lo sguardo altrui. Mi sembrava qualcosa di distante, difficile da leggere nel contesto in cui vivo, il Ticino. Poi un giorno, a pranzo con Mirko, che abbiamo già sentito nel primo episodio, mi dice:
3: «Dai Nat, come sei vecchia dentro, vai oltre ciò che pensi, prova a sentire cosa hanno da dire».
0: Nata, dai, non fare il fossile. E così ho fatto.
6: C'è stata una rivoluzione nella nostra generazione, che l'espressione di sé, anche nel modo di vestire, di parlare, di essere, è ancora più forte, nel senso che io veramente non voglio entrare in un bar e conformarmi, almeno non vengo visto male, non vengo categorizzata in un certo box, no?
0: Lei è Carolina, 23 anni, la più giovane intervistata di questo podcast. È una delle fondatrici delle Dolls.
6: Se io entro in un bar e tu mi guardi male solo perché come mi vesto, come mi atteggio, chi sono, allora giudicami pure. Perché sento tanto questa critica, nel senso che i giovani d'oggi come si vestono, eccetera, eccetera, eccetera. E onestamente, cioè, la lotta che facciamo noi è forte. Cioè, è proprio un pugno in faccia, nel senso. E probabilmente ci sono persone che ritengono che questa lotta poi forse non aiuti veramente la causa, perché forse non riesce a includere quelle persone che comunque hanno il cervello, che non riesce a capire determinate cose, bisogna cercare di avere sensibilità, eccetera, per, non so, gli anziani. Però non è che facciamo la lotta perché abbiamo bisogno di fare la lotta. Cioè, noi facciamo la lotta perché siamo così. Noi non siamo la norma, quindi facciamo la lotta.
0: La particolarità delle Dolls on the Block rispetto ai protagonisti di questo podcast è che loro sono principalmente persone transgender. Nella storia del movimento LGBTQI+, in Ticino, questa è forse la tappa più radicale. Per non subire l'omologazione con le norme sociali, smontare la struttura e liberarsi dal genere. Porpora Marcasciano, attivista transgender, da oltre 50 anni porta avanti la sua militanza nel movimento LGBTQI+. Ed è proprio con lei che mi sono scambiata qualche riflessione al telefono su quei corpi che sfidano le norme del genere.
7: Parliamo di persone non deboli di natura, ma indebolite perché vivono in un sistema avverso. Lo ribadisco da decenni. Non siamo nate in un corpo sbagliato, bensì in un mondo che non ci prevede.
0: Ecco un frammento di una trasmissione radiofonica del maggio 2022, tra gli ospiti Edo Pellegrini, allora docente e presidente dell'Unione Democratica Federale, partito svizzero di destra conservatore a forte ispirazione cristiana.
8: Per lei i ruoli maschi e femmine sono chiari e sono un fatto, diciamo, naturale?
9: Beh sì, sostanzialmente secondo questa ideologia gender viene negata un po' la dimensione sessuata dell'essere umano fin dalla sua costituzione. Si vuole dimostrare che la differenza tra uomo e donna è solo determinata da una costruzione sociale, insomma. Uso il termine ideologia perché si tratta di una teoria che non è supportata da dati scientifici di alcun tipo.
0: Ci sono diversi termini che vengono abusati nel dibattito pubblico quando si parla di genere. Termini come teoria gender e ideologia gender vengono spesso confusi per descrivere due letture molto diverse della stessa realtà. Da una parte c'è la teoria gender, un campo di studi umanistici legati agli studi di genere, che osserva come i ruoli di genere non siano naturali o universali, ma siano costruzioni storiche e culturali che influenzano la vita delle persone. Dall'altra, l'espressione ideologia gender viene utilizzata da alcuni ambienti critici per indicare una lettura politica e culturale del tema, spesso associata all'idea di una trasformazione imposta delle identità. L'ideologia gender, un'etichetta che serve a evocare l'attacco unitario e programmatico che alcuni gruppi di persone, le femministe e le persone LGBTQI+, prima di tutti, starebbero sferrando all'ordine naturale alla base della nostra società. Due prospettive che raccontano quanto questo tema sia oggi al centro di un confronto molto acceso. Ed è proprio nei momenti di tensioni esterne che si ha bisogno di trovare un luogo dove riconoscersi. Fino a poco tempo fa, in Ticino, anche in presenza di realtà come Imbarco Immediato, per molti giovani queer mancava comunque un punto di riferimento riconoscibile, un luogo che parlasse la loro lingua, in cui stare con persone della loro età, dove potersi porre tutti assieme domande urgenti, un luogo in cui vivere il proprio essere. E questo ritorna anche nelle parole di Anora e poi di Fre.
5: Io non conoscevo nulla, cioè era una persona visibilmente queer, che non aveva amicizie queer, non conosceva nessuno, anche senza social magari, non sapevo dove andare a parare sinceramente. Però il fatto che non è una cosa solo mia, il problema penso sia il target, perché magari appunto ci sono cose, ci sono state situazioni in cui c'erano ritrovi di persone queer che abbiamo poi conosciuto dopo, però non ci è mai sembrato adatto alla nostra età.
6: Adesso ne parliamo specifico della comunità queer, però in generale se dobbiamo parlare di persone giovani in Ticino l'offerta è veramente limitata, ripetitiva, gli ambienti non sono pensati per fare una bella serata, cioè la gente aspetta il carnevale, ma il carnevale la gente cosa va a fare? Va a spaccarsi. Quello che noi volevamo portare era proprio questo senso di voler fare clubbing per condividere musica, per resistere, cioè conoscere il tuo corpo, guadagnare confidence, stare in mezzo a persone che ti vedono in spazi che sono comunque assolutamente liberi da oppressioni. C'è uno spazio dove anche persone razzializzate magari si sentono a proprio agio. Ovviamente poi non è che tu devi avere la vibe che abbiamo noi per poter far parte di questo spazio. Con il tempo abbiamo sviluppato anche altri tipi di incontri che permettono a persone a cui magari non piace fare clubbing di poter comunque conoscere la realtà. Però l'idea del primo evento è stata quella: vogliamo portare un party che sia per persone queer e che sia divertente.
0: E io, che di anni ne ho 50, ogni tanto me lo chiedo davvero, ma dove vanno oggi i giovani in Ticino? Non solo per uscire la sera, ma per incontrarsi, per creare legami. Perché gli spazi nel tempo sono diventati pochi, non solo quelli della festa, ma anche quelli di socialità, di cultura indipendente, di politica, di autogestione. E quando questi spazi si riducono, si restringe anche la possibilità di riconoscersi in una comunità, di sentirsi meno soli. Ascoltare Anora, Fre e Carolina mi fa pensare ad altri percorsi che abbiamo già ascoltato in questo podcast. Bruno Ferrini con il suo spazio gay, l'Anico con Collegati, poi Donatella, Giulia e Vania con Imbarco Immediato. Come se ogni generazione, a modo suo, si ritrovasse a fare la stessa cosa, creare spazi dove trovarsi quando quello che esiste attorno non basta. Questi luoghi a un certo punto si misurano anche con la realtà che li circonda, con limiti, regole, pregiudizi. E qui mi viene in mente il signore con il forcone di Sessa, che ce l'aveva con i culatelli, come li chiamava lui. Nel caso delle Dolls on the Block, uno dei primi confronti arriva quando provano a partecipare alla vita culturale istituzionale della regione.
6: Questo collettivo qua, Collegati, se non mi sbaglio, sono partiti da una festa e poi sono diventati tutte attiviste, no? È una cosa che mi ha sempre spaventato, perché penso che volersi chiamare attivista significa che cioè, devi fare qualcosa. Non è che vuoi. Però è una cosa che in realtà un po' ci ritroviamo, non a livello magari generale, cantonale, eccetera, assolutamente no, però magari in situazioni più piccole. Per esempio, avevamo chiesto se potevamo suonare al Buskers. Il Buskers ci ha detto di no, che la line-up era già chiusa.
0: Il Long Lake Buskers fa parte della programmazione del Long Lake Festival di Lugano, rassegna estiva coordinata e controllata dalla città di Lugano.
6: In realtà la mail è stata tipo: oddio, siamo estremamente onorati che ci avete scritto, siamo i fan numero uno di Dolls on the Block, però no, non potete suonare perché la vostra identità è troppo forte. Giustamente diciamo: guardate, a noi piacerebbe fare una riunione dove ci spiegate questa mail, perché a noi non ci torno molto. Quando abbiamo fatto questa riunione abbiamo chiesto spiegazioni, le spiegazioni era praticamente ripetere la mail, al che io ho iniziato a scaldarmi. Il fatto che io sono stufo che non mi prendano seriamente, perché sono una persona giovane, quindi mi presento in un certo modo, cerco sempre di essere carino e simpatico, eccetera. Quindi io gli ho detto che appunto che mi sembrava un'assurdità che loro non ci dessero lo spazio, che in Ticino esistono le persone queer e che per le persone queer, per una questione di rappresentanza, è importante vedere almeno una, cioè su 10 giorni di festival e 4 giorni di after party che erano, non c'era una persona queer locale, raga, una almeno, potevate metterla, no? Alla fine ci hanno dato lo spazio. Cioè, per me è questo tipo la lotta che noi facciamo, l'attivismo piccolino che facciamo, tra virgolette.
5: Cioè, è successo svariate volte quando si sono resi conto di quello che portavamo, volevano farci fare un party privato, così da non far sì che altre persone, i clienti abituali, vedessero che hanno permesso, testuali parole, ai nostri clienti di ballare di fianco ai trans. Cioè. Oppure io ho chiesto di suonare in posti, era sempre sì, poi appena hanno visto quello che riesco a fare, non rispondono più. Bar in Ticino dove danno possibilità a tutte tranne a persone queer. A livello pratico c'è discriminazione anche che si può puntare e far vedere.
0: Se nel 2026 in Ticino al movimento arcobaleno e alle sue estensioni viene ancora chiesto di restare invisibili, di spostarsi in spazi privati per non disturbare, la domanda è: come si può farsi spazio, fare spazio alla comunità senza avere la sensazione che prima o poi arrivi un contraccolpo? Torniamo da Lorena Parini, già sentita nelle precedenti puntate, attivista LGBTQI+, e docente in studi di genere all'Università di Ginevra, oggi in pensione.
10: Abbiamo fatto un grande passo in avanti e ora c'è una specie di boomerang che sta ritornando indietro con dei discorsi molto duri su la teoria di genere, tutte queste categorie che vogliono i loro diritti. C'è un certo backlash, un certo ritorno indietro, forse non legalmente, ma nella cultura in generale, nel modo nel quale si parla, che siamo diventati un po' lo spauracchio, oppure la ragione per la quale la società non va più bene. Alcuni ci accusano di un po' tante cose, appunto, di aver creato tutte queste categorie. Sono sempre esistite queste persone nel mondo. E tutte queste lettere non sono qui perché ognuno deve avere la sua categoria, è perché le realtà che vivono le persone che fanno parte di queste categorie sono diverse. Per esempio, una persona transgender non vive la stessa realtà che per esempio un uomo gay che assume la sua mascolinità, la sua virilità. Dunque ci sono alcune categorie che servono a mettere in luce delle tendenze personali, dei valori, dei modi di essere. Altre invece che cercano proprio anche ad essere riconosciuti a livello giuridico.
11: Io credo che il passaggio di identificazione sia un passaggio obbligato.
0: Anche Donatella Zappa, cofondatrice sia di Collegati che di Imbarco Immediato, ha la sua opinione sulle categorie e sulle lettere che fanno parte dell'acronimo LGBTQI+.
11: È un passaggio che poi ti permette di essere quello che vuoi dopo, e anche noi l'abbiamo fatto. Ok, adesso le cose si diventano sempre di più, ma questo non è importante. Magari facciamo fatica, ma se ci ricordiamo di quanto è stato importante per noi dire sono gay, ti devi identificare per poi evolvere. E quindi tutte queste definizioni complesse e numerose ci svelano come la sessualità di una persona o l'affettività di una persona è una cosa molto complessa, non si riduce a etero e gay. E quindi dobbiamo sviscerarle tutte, dare a tutte le persone la possibilità di fare quel passaggio obbligato. Magari fra 20 anni, la caduta del genere, ci accorgiamo che siamo tutti uguali.
0: Se il modo di definire se stessi e il proprio genere evolve, non tutte le sfere della società tengono il passo allo stesso modo. L'educazione, in particolare, resta un terreno delicato, dove il cambiamento fatica a farsi spazio e spesso incontra resistenze. In Ticino, nell'estate del 2023, poco prima che le scuole riaprissero dopo la pausa estiva, ha suscitato scompiglio l'agenda scolastica, un diario che si distribuisce agli allievi delle scuole dell'obbligo dalla quinta elementare. Quell'anno, all'interno dell'agenda, compare una vignetta che fa discutere. Le didascalie rinviano in modo esplicito all'identità di genere.
12: A volte mi sento ragazza, a volte mi sembra di riconoscermi in un maschio. Guarda quella tipa come fluida.
0: Ed è subito polemica.
13: C'è preoccupazione tra le associazioni di riferimento della comunità LGBTQIA+. Il dibattito politico sulle ormai famose due vignette della nuova agenda scolastica sta portando ad un clima ostile.
14: Il diario non finirà nelle mani di tanti allievi di quinta elementare su decisione dei municipi. Queste scelte sono venute sull'onda di discussioni e polemiche andate a volte anche oltre sui social. Per Imbarco Immediato non si tratta di propaganda gender di Stato, ma di un modo per accrescere la conoscenza su di un tema complesso.
0: Quando sono uscite le polemiche sull'agenda scolastica, tutti i media locali ne hanno parlato in lungo e in largo. Questo gran parlarne ha suscitato diverse reazioni. In alcuni comuni la decisione è stata netta: quell'agenda non è arrivata sui banchi di scuola. Questa vicenda non è rimasta solo nel dibattito pubblico del momento. È entrata addirittura tra le pagine di un libro stampato del 2025, Il Ticino nella storia, nella sezione Novecento, il secolo delle donne. Un fatto che, con ogni probabilità, continuerà a essere ricordato e discusso ancora per i prossimi decenni.
10: E ci sono sempre delle discussioni sull'educazione. A che età si deve segnalare ai bambini o agli adolescenti, preadolescenti, che queste realtà esistono? Ci sono sempre delle polemiche politiche, perché c'è quest'idea che se tu ne parli fai come della propaganda, che no, non è vero. Puoi essere già cosciente di essere omosessuale o transgender a 5, 6, 7, 8 anni. Non è che sia una cosa che viene poi con l'età adulta. Dunque c'è l'educazione e la cultura, dove si dovrebbe mostrare di più la vita di queste persone. C'è un po' di più ora, ma insomma la grande, grande maggioranza delle immagini, delle rappresentazioni che noi abbiamo sono ancora molto nella norma uomo, donna, eterosessualità.
0: Quando si rompono queste norme, la società comincia a reagire. C'è il sospetto, a volte la paura, che qualcosa possa sfuggire di mano. E in preda al panico, che forma assume il dibattito?
10: Ci sono parecchie cose mal dette, per esempio, ah sì, ora si può cambiare sesso, genere, come se la mattina ti svegli e vai all'ufficio di stato civile e oggi io cambio, non sono più Lorena, sono Lorenzo e sono un uomo. Cioè dei fantasmi, delle invenzioni, delle paure collettive, come si dice in francese la panique morale. Cioè a un certo momento la panique morale prende una società e lì diventiamo il diavolo in poco tempo.
15: Penso che su questi temi bisogna essere molto chiari, perché purtroppo si confondono cose molto diverse. Guarda, questa vicenda della teoria gender è un'altra roba che grida vendetta. Perché qui ci vogliono convincere che il modo giusto per combattere la discriminazione degli omosessuali sia andare negli asili, nelle scuole elementari, da bambini di 5-6 anni, a spiegargli questa geniale teoria per la quale non esiste il sesso biologico. Tu non sei maschio o femmina. Tu sei quello che scegli di essere in una gamma di almeno 50 opportunità che oggi sono state individuate, e tu lo puoi fare e puoi scegliere chi sei. E per aiutarti a fare questa scelta più consapevolmente, in alcune realtà ai bambini di 5-6 anni gli hanno fatto scambiare i vestitini tra i maschi e le femmine. E questa è la modernità, e a me questa modernità mi fa schifo. Basta! I bambini non si toccano.
10: Cioè, il problema, secondo me, non viene da noi, dalla nostra comunità. Il problema è che nella cultura in generale, nel modo nel quale ogni bambino già da piccolo si sta costruendo la sua identità o di uomo o di donna, c'è un bisogno di identificarsi e di capire e di mettere in scena quotidianamente cos'è un vero uomo e cos'è una vera donna. Essere un vero uomo è espellere da sé tutto quello che è femminile. Essere veramente donna è rispondere ai canoni di bellezza, di fisico, in altre situazioni di maternità, eccetera, che ti fanno sentire, tra virgolette, una vera donna. Ancora ora, se vuoi insultare qualcuno, lo tratti da pedè. Pedè vuol dire finocchio. E dunque è un mezzo uomo, perché anche la conquista delle donne fa parte di questa costruzione. Se tu sei un vero uomo, hai tante conquiste femminili, e gli insulti alle ragazze sono puttana. Andavamo nelle scuole e alcuni ragazzi distinguevano chiaramente le donne con le quali puoi avere una relazione stabile e sposarti e le ragazze che erano trattate da puttane perché o avevano più storie, oppure si vestivano in un certo modo.
16: Io sono stata fortunata. Da bambina ero un po' un maschiaccio, ma né i miei genitori né chi mi stava attorno mi ha mai fatto sentire fuori posto perché giocassi a calcio o amassi videogames mentre snobbavo bambole e trucchi. Non ho figli, ma mi capita spesso di parlarne con amiche che invece li hanno e mi rendo conto di quanto certi messaggi arrivino presto. L'azzurro per i maschi, il rosa per le femmine. Un sistema fatto di categorie e delle rispettive aspettative che dominano gran parte della società. Se la cultura popolare sembra ancora faticare a mettere in discussione certi codici, mi sono chiesta da dove arrivino queste rappresentazioni così rigide. Io sognavo il principe azzurro e credevo di averlo trovato. Matteo, poi una casa insieme, i figli, un cane. Anche io per prima sono stata influenzata da narrazioni che si incarnano in simboli come Barbie e Ken, diaboliche e vacante, e forse anche Adamo ed Eva. Legami in cui la differenza tra generi diventa un elemento strutturante. La religione è stata per secoli, ed è tuttora, una delle fondamenta della nostra cultura e ha contribuito a costruire immaginari molto precisi su cosa significhi essere uomo e cosa significhi essere donna. Io non ho avuto un'educazione religiosa, quindi il mio sguardo su questo tema parte da una non conoscenza, ma anche da molte domande. E se questi costrutti che definiscono cosa è bene e cosa è male, cosa è morale e cosa è immorale, non fossero così precisi come ci è stato insegnato,

0: Elisabetta Tisi, che abbiamo sentito all'inizio di questo episodio, prima donna prete del Ticino.
1: Noi ci scordiamo sempre di leggere i Vangeli, perché Gesù era una persona non sposata in un mondo in cui eri obbligato a sposarti subito e fare tanti figli, e lui non lo era. Il primo battezzato era un eunuco, un castrato, e non ci sono testi cristiani che dicano abbiamo discusso tantissimo, abbiamo fatto una riunione per discutere se battezzare le donne, se battezzare gli eunuchi, se battezzare i gay. Non ci sono queste discussioni, era così evidente che era tutto per tutti.
2: Tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò.
1: A messa, prima della comunione, si dice sempre la frase che un centurione ha detto a Gesù chiedendogli di salvare il proprio servo, ma il proprio servo era il proprio amante.
2: O Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di soltanto una parola e l'anima mia sarà guarita.
0: Questa è la frase di cui parla Elisabetta. Che il centurione la dica per il suo amante è un'interpretazione di una parte della teologia contemporanea. C'è chi dice invece che il servo è il servo e basta.
1: E mi fa così ridere che la Chiesa Cattolica prima della comunione dica sempre le frasi di amore di questo centurione per il suo amante. Una chiesa è per tutti. La sessualità della persona fa parte della persona, ma anche dell'intimità della persona. Non è una chiesa che guarda nelle mutande delle persone prima di parlare di Dio. Non so che gusto ci sia a fare questo. La nostra chiesa non si caratterizza per essere una chiesa gay. È una chiesa. Quindi vengono le persone più disparate. L'essere gay è la cosa meno strana che ho sentito da parte delle persone. Ci sono delle persone che mi hanno raccontato cose ben più strane, solo che sono brave a tenere nel proprio intimo. Puoi sentirti strano, puoi sentirti diverso, e molto spesso scopri semplicemente che ti fanno sentire così, che non c'è niente di sbagliato. Molto spesso noi guardiamo gli altri attraverso le nostre caselline, e se non stai nella mia casellina tu non vai bene. Ma non sono io che non vado bene. È come dire, la vita non è fatta di caselline, c'è la vita. Le caselline le abbiamo fatte dopo aver vissuto.
0: Quando non rientri perfettamente in quelle categorie, ti ritrovi spesso tuo malgrado a dover spiegare il tuo stare fuori dai binari considerati convenzionali. E nel tempo questo può generare uno stress sottile che nasce dall'appartenenza ad una minoranza.
3: È anche uno stress di dover sempre dire chi sei, che sia lo stress di come parli, cosa dici della tua vita privata, o che sia lo stress per una persona che ha un'espressione di genere non conforme di dover o spiegare o stare attenta di sera quando torni a casa di non passare in certi posti perché potresti essere attaccato. Per esempio, se io vado in giro con la mia compagna e palesemente mettiamo in scena che siamo una coppia, diventiamo vulnerabili, perché nello spazio pubblico bisogna stare attenti. Quando ero più giovane, parli con i tuoi colleghi di lavoro, loro sanno che sei in coppia, ma non sanno veramente se sei con una donna o con un uomo, o se non lo vuoi dire, devi sempre trovare una frase che ti permetta di non dare un genere al tuo partner. Devi sempre riflettere a come parli. È uno stress che viviamo ancora oggi. Non è perché siamo in una legge che ci protegge che non abbiamo più bisogno di in qualche modo mascherare chi siamo veramente.
0: Dallo stress di dover spesso giustificare chi si è, torno da Anora, cofondatrice delle Dolls on the Block. All'interno di questo movimento, le persone transgender non sono una minoranza, ne sono il cuore.
4: Ho iniziato la mia transizione 5 mesi fa, cioè socialmente anche un po' prima, e io mi sono resa conto che senza questo non sarei mai stata in grado di farlo, perché non avevo supporto. È una cosa fondamentale, cioè lo sto vivendo io senza il supporto di tutte le persone che ho attorno a me adesso, è difficilissimo, soprattutto qui. Cioè io avevo anche l'opportunità di andarmene da qui per fare questa cosa, perché ovviamente cioè, qui è molto più complicato rispetto a se me ne vado in, che ne so, Torino, Londra, magari. Però voglio farlo sotto gli occhi di tutte le persone. Lo sto facendo perché voglio che altre persone attorno a me vedano che è possibile fare una cosa così, e vedano che se l'ha fatto questa persona posso farlo anch'io, no? Mi sento davvero privilegiata ad avere un ruolo così in questo momento nella mia vita. Adesso Dolls ha quasi superato questo aspetto di abbiamo bisogno di uno spazio, ma è diventato questo spazio è necessario per vivere, letteralmente. Cioè noi adesso siamo costantemente tutti assieme, si è creata una vera rete di supporto.
5: Sì,
4: qui il fatto è che sono tutti agiati, cioè non succede discriminazioni a livello fisico dove tipo puoi venire ucciso per strada o vieni cioè picchiata per strada, cioè può succedere ovviamente, però non è come in città più grandi dove donne trans vengono uccise all'ordine del giorno. Qui tutti sono zitti e non dico niente, accettano il minimo indispensabile dalla situazione e quindi si crea una certa agevolazione per tutte e tutti di un brodo dove tipo si
5: sì, non si sta mai abbastanza male per voler cambiare le cose.
4: Esatto. Per me ogni volta che esci di casa tutte le persone ti guardano. È una tortura perché magari i giorni che dopo non te ne frega un cazzo di essere vista dalle altre persone. Oggi non vorrei tipo sparire, basta. Il fatto è che tipo quasi preferirei che le persone venissero a dirti le cose perché sai che le pensano, cioè un continuo tipo vedere gli sguardi, vedere cosa stanno dicendo, parlarsi tra loro. Mi succede almeno 3 volte a settimana che mi fanno foto, video, cioè oggi ero tipo lì a aspettare e vedo dall'auto un gruppo che mi fa il video, cioè tipo ok, ma cioè dimmelo e basta, no? Così possiamo litigare. Il fatto è che non ho mai avuto quasi l'occasione qua di poter avere un confronto diretto con persone che... perché alla fine ovviamente non puoi metterti a istruire le persone lì su quel momento, ma magari potresti far notare quanto questa cosa che loro fa ridere perché io sono così, oppure gli sembra la cosa più strana al mondo. Cioè va comunque a influire in modo molto intenso su una persona. Quello che sta dietro all'energia che almeno io personalmente, ma so che anche altre persone vogliono portare, è di far sì che le generazioni future non abbiano più questo senso di solitudine e che sappiano che ci sono tantissime lotte per far sì che noi oggi siamo qui a festeggiare in questo posto e avere il corpo libero come lo abbiamo.
5: Secondo me una realtà queer è per forza di cose intersezionali. Io non credo a una persona che dice di essere queer e poi fa un commento razzista.
6: Breve disclaimer. L'intersezionalità è uno strumento per decifrare come le diverse dimensioni dell'identità, genere, razza, orientamento sessuale, classe sociale, disabilità, età e molte altre, si sovrappongono tra loro, influenzando profondamente l'esistenza. Non si è mai solo donne, persone migranti, persone queer, si è un intreccio di identità e ognuno sperimenta privilegi o discriminazioni a seconda di come questi aspetti si combinano. L'intersezionalità svela chi ha accesso al potere, alle risorse, alla sicurezza e chi viene escluso, ignorato o marginalizzato.
5: Cioè la queerness vera e propria è intersezionale. Ci sono stati tanti problemi con per esempio spazi gay, bianchi, super razzisti, quindi è molto importante generare uno spazio che possa accogliere tutte le identità, anche quelle più discriminate della comunità, perché un uomo bianco, cis, gay non è discriminato come una donna trans, afro, capito? Cioè è diverso.
7: Le persone che hanno fatto il maggior lavoro nella comunità per i diritti queer sono trans black women. Essendo che c'è stata anche tanto la crisi dell'AIDS, eccetera, l'immaginario collettivo era collegato a black trans women sex working, that's it. Le persone trans erano subito collegate al sex working, quello è, cioè, è così. Se non leggi, se non ti informi, se già le terminologie del tuo linguaggio non è basato sul rispetto, sull'empatia, ovviamente avrai il bias del tuo cervello che pensi subito a determinate cose. Soldi, sesso, potere.
1: La cosa che non si è capito è che la diversità, l'essere diverso uno dall'altro, è il valore della vita. È proprio il valore della vita. È quello che ha insegnato il mondo LGBT alla teologia, è questo. Si parla tanto della teologia queer, che non è la teologia dei gay. È leggere la Bibbia per com'è, una Bibbia di persone diverse che fanno strade diverse, dove nella genealogia di Gesù dovrebbero esserci tutti maschi, invece ci sono delle donne, per di più straniere, invece dovrebbero essere tutti ebrei, e se non sono straniere sono prostitute e non dovrebbero neanche esserci. Insomma, non c'è nessuno che è a posto. E nella vita è così. In un periodo della nostra vita tutti non ci siamo sentiti a posto con noi stessi. E penso anche che sia una bella occasione per vedere chi realmente siamo.
3: Abbiamo lavorato su di noi perché ci siamo trovate in una situazione nella quale dovevamo lavorare su di noi. Ma tu quando sei nella norma, non so se stai lì a riflettere che devi lavorare su di te. Secondo me ci sono delle circostanze nella vita per le quali sei proprio obbligata. Ma io non credo che parte tutto dall'individuo. Il sociale deve fare proprio la sua parte. La rappresentazione, la cultura, la politica, tutto quello che è intorno a com'è che si vive insieme. Certo, puoi lavorare tantissimo su di te e capire tante cose, ma se poi la norma sociale ti porta sempre a andare in un certo senso, è difficile, sai, lottare contro quello che dicono tutti. Ti faccio un esempio. Ho un amico che è un uomo transgender e dunque ha vissuto le due posizioni. È nato come donna, poi a una certa età ha fatto la transizione. Lui mi dice sempre: tu non sai quando io sono con degli uomini che cosa si dicono tra di loro, di noi donne. Io spesso sto zitto, non dico nulla, a volte quando proprio è un po' troppo, perché prima di tutto non tutti sanno che lui è transgender e non ha voglia di dirlo a tutti, e il suo punto di vista si rispetta. Ma quello che è interessante è che lui vede le due posizioni e mi dice: è difficile di andare contro il gruppo, dunque bisogna far cambiare un po' anche la mentalità generale.
0: Siamo alla fine di questa serie e di questo viaggio dentro il movimento LGBTQI+, in Ticino. Per me non è stato solo un racconto. Ascoltando queste testimonianze si sono aggiunti dettagli, sfumature, domande a qualcosa che già mi apparteneva, come se ogni voce avesse contribuito a delineare meglio un paesaggio interiore. In questo spazio di memoria condivisa c'è un pensiero del regista Luis Buñuel che mi aiuta a descrivere quello che provo.
6: La vita senza memoria non è più vita. La memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione, il nostro sentimento, persino la nostra azione. Senza di lei non siamo nulla.
0: Ecco perché ho scelto di tratteggiare un mio personale affresco degli ultimi 30 anni del movimento LGBTQ+ in Ticino, per fermare nel tempo un pezzetto di storia. Ma raccontare la totalità di questo movimento è impossibile. Questa serie è solo uno sguardo parziale, tra molti. Inevitabilmente lascia fuori altri protagonisti. Ringrazio tutte le persone che hanno lottato e continuano a farlo, attraversando un passaggio anche quando era molto stretto ed angusto. Passaggio che hanno scelto di percorrere per andare fino in fondo per trovare la luce, la libertà, la giustizia, per affermare chi sono. Forse essere diversi vuol dire proprio questo. Avere il coraggio di essere se stessi.
1: Era una frase dello psicologo americano Rogers che diceva: stranamente il primo passo è capire chi siamo veramente. Quando ci accettiamo per come siamo, allora possiamo cambiare. Ma prima dobbiamo accettarci per come siamo. La base per il cambiamento è accettarci. E se non si trovano le persone che ti aiutano a fare questo cammino, ce ne sono tante altre di persone. Circondiamoci di persone che non ci tengono schiacciate, non ci tengono nelle caselline, ma sono profondamente curiose di conoscere chi siamo veramente.

Panico Morale, storie LGBTQIA+ dalla Svizzera italiana, è un podcast di Natasha Bandecchi. Scritto da Natasha Bandecchi e Agnese Laposi. Montaggio di Agnese Laposi. Musiche originali e sound design di Victor Ugo Fumagalli. Grafica di Elisabetta La Rosa. Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno costellato questa serie. Contributi d'archivio per gentile concessione di RSI Radio Televisione Svizzera. Si ringrazia per il supporto l'associazione REC, in particolare Olmo Cerri. Panico Morale è stato realizzato con il sostegno di Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Ufficio Fondi Swiss Loss. Associazione Imbarco Immediato, Fondazione Heinrich Oesli, Federazione Famiglie Arcobaleno, Associazione Network, Associazione Zona Protetta, Fondazione Weekends, LOS, Organizzazione Svizzera delle Lesbiche, Pink Cross, Transgender Network Switzerland, Fondazione Diritti Umani, Amnesty International Svizzera, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. Se vuoi condividere un commento o una riflessione, scrivimi info@natashabandecchi.ch.

0: Hello, do mention Radio Guanti. Radio Guanti in Luso de o musica Somali Akadlo Ada o Farasana in Igano Commensenti Manuana e Regina. Stai ascoltare Radio Guanti.
1: Radio Gwen traveling without moving.
2: Dum dum padakata chelegere mam tukala bada ningeto bala ingrib suri wenegere kontanyida pa pa.

Ah, ah, ah,

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

0: E a te dell'ambiente se ne fotte niente, e la tua faccia dice ipocrisia, sputtanaci tutti e così sia.
1: Perché le nostre gocce di felicità sono l'ipocrisia, che riempie un fiume fino a farlo straripare. Così grosso, così ingombro, così ingordo e frastornante. E ci frastorna come l'indifferenza, ci sferza con forza, tanta quant'è l'ingiustizia che ci fa fremere di bramosia e desiderio di potere. Noi, esseri stolti e ridacciani, ci becchiamo dalla moralità e tracagniamo come rozzi disumane quantità di beffarda noncuranza per la società, per il singolo, per il tutto, tronfi inebriati nella consapevolezza di voler vivere così,

Kita lipi-lipi rimus kanya.

0: Un papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.

quanto di bravo che sei nella musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo, tesoro.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

Tudo.

Ciao.

Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare e quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!

afraid to

huge tonight. You gotta water down, what you love.

0: Keep it like that. Boom.
1: All night long.
0: Boom.

Ciao, lo sai che dal 20 giugno al 25 giugno andranno in onda dei Rewind Festival del Green? Alle 10 del mattino o alle 4 del pomeriggio potrai ascoltare degli intermezzi musicali che abbiamo registrato al Grottino del Green l'anno scorso. Ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di tornare. E quindi anche quest'anno Radio Gwen sarà al Green Festival dal 25 al 28 giugno. Ci vediamo lì!

Thank you.

Mm-hmm.